serena le luci asciuga il viso e il lieto mai ritorni a passeggiare.

sia superba e tanto arretisci, e la mia cara prole a fornirli mennei. Folle, folle che sei! Ma non avrati così retito errore, impunito il tuo cuore, se non curasti del tuo prenze i pezzi, e alle mie voglie con pensieri indegni ti mostra

Voi pizzicate pure con novelli torpenti contrari agli scempi, voi che pensi